0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vilassar.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.